allacciamoci nel tango. Bella pupa, fior del fango, tu mi infiammi ed io ti brucio, vale la pena di morire. Con la bocca, sulla bocca, mentre suonano i violini, mi distruggi, mi ha

guardi di lassù. No, non tormentarmi se rimango un po' qua giù. Certo non è facile salire sta te, certo non è facile salire sta te. Forse domattina all'alba mi risveglierò, una tuta bianca tutta gonfia vestirò. Guarderò la terra piccolina di lassù, guarderò la terra piccolina.